0: l'uomo. Alla via! Combattite! Combattite! Già capite comandò! Già capite! Già capite, già capite comandò! Chi va sento, non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, dirà questa fanciulla è una retta, circoncirca, che con lei ci andò, e con lei ci andò. Ma signore, non dico niente, cerco timore, cerco accidente, di cuore chiaro, puro scuro, non c'è riparo,
1: la porta, il muro, la,
0: la, ho l'andato, poi qui ce l'ha,
1: l'affar si sa.